La notte e il giorno sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca.

bella la testa, una gran festa fa preparar. Su e trovi piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te canto quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza più ordine la razza sia, il mio eco, il la follia, il la remana, fare balà, il mio eco fare balà, il la follia fare balà, il la remana fare balà.